0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 103 1055.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.